lami-lami abid-abid. Puper kajing Nabi kalaban parsa-parsa siang hiring. Puper di tempat semula kak di toka di Nabi di negara asal somur kak. Oh, lagi. Okay.